0: Crush 2.
1: Dit is B1. Feel the beat.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.